0: acá si se achica ni a... A ti, como guarda. Che, che a ti te riste, tisca te bene coñu.
1: Da sti ani erba e velica, vlaga va.
0: Un dai, un po' si, bene a te,